riportavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Eri un amore grande.

0: Ah.
1: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me.
0: E Caterina mu stelle mimma.
1: Mi prendi
0: Irene.
1: Ed in silenzio.
0: A casa di Irene.

0: Έρος.
1: Έρος.
0: Έρος ανήκατε μάχαν.
2: Poi tanto imparare ad amare di più.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, ti fa scordare le parole

ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.

mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso

0: Ah.
1: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me.
0: E Caterina mu stelle mielma.
1: Mi prendi
0: Irene.
1: Ed in silenzio.
0: A casa di Irene.